Halleluja. A mona mona re tla dula re rapela ke keletso phofolo ke ne leng re o ikwele ke mosione go tswa go Kenny Makweng le yona o ikwele gona mo go ba le nae thobela fam ke mogolong re tswela pele ka gona re nyaka go ka gore ka belo gore wena go fitlhaga biale ge o thile di tshedi ntse tshedi tsa go thobela fam o kwa di fetogile ka sepopego se sefe mabaloi na ba re tlele na tshotlhe

iri ya botlhano godimo ga tlhogo go ntshiregele ya thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Ariel Fitz are Army of the Light pela ga fa ora fa mmino go tswa go thadiswa Maps God Please Respond ke tsona di disang thugo kwa rona di ka ba di fetsegile jang seripeng se le sethembiso maebelase tse

e go ba ka dollara le senetse le sometsela dollara e go ba dintlentse le go loma sometlano senyane tlona tharo le fela go yene ka Japan ka China dollara ile kana le di hwane tse tsela le senetse masome shupa shupa mola ka India ile kana le di rupi tse masome senyane hlano le senetse masome tsela seswai kharlala di bosses me baraka ka Wall Street ga e gatlishi hwibiji Dow Jones tla sana ka di percentage tsa lefela fona teng Nasdaq composite e fukujirile ka di percentage tsa lefela fela na pedi me baraka ka JSE ke ya ka Africa borwa yona e be hwibiji gena kana ya go tswalela ella mathapa mengale hono All Share Index e la tlhala joka di percentage tsa lefela fona tlano financials di fukujirile ka di percentage tsa lefela fona seswai industrial e fukujirile ka di percentage tsa lefela fona teng Top 10 resources di fukujile ka percent fela na pedi mola di mineral di benya benyane di fukujile ka di percent tsa lefela fela na tharo la tlhela mahlo go dirafya gauta e go ba ka di dollara tse di kete tse nne le magolo nne masome tshela tharo platinum e go ba ka di dollara tse sekete magolo seswai masome senyane tshela ka onse ruma ka ole brand ye wisa tlotlago yona rekisho ka di dollara tse masome senyane nne di sene tse masome nne pedi ke kaparela ke tseo tsa ka boripana tsa lehono ke a leboga.